Non me na fema na mesa safana, far un gelo la gente stanna. Ma con malizia lo pescatore, mentre che balla te fa l'amore, non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. Non è soltanto pazziarella, la tarantella.

Ah, vorrei essere no marinara, quello che spassa che è tanto cara. Mi sa sta ghiaia, mo con piacere, ci piglia ramma tutte le sere. Può vedere rissa, se non è bella, la tarantella, la tarantella. Può vedere rissa, se non è bella, la tarantella, la tarantella.